0: Il colonel Richard Simanava, ministre in Fiarugo Pirenena, non è stato in Safidio. Qua di Manenzia Oaniu, e tu non c'è nareo, andiamo a tuo filo in Anpazacana, si andiamo a tuo filo in Filanche Pirene e Tumboca, o a Fapanciuna, ari, e tu non c'è in governo Mantul. Ica, Manul Tramni, ni fai fana fenu, e o a Piratanaco, vai Tundani, ni tansi ni Fanzacana.
1: Andiamo a tua flua ni Antpanzacana. Andiamo a tua flua ni Chilanche Pirenena o Ampanpansun. Andiamo a tua ministra Isen. Mamilaya e alua Yanareu Turkia amni Raya Mandrina Zaina dia generale Ramanatsu. Mon general. Si è un buon dito, mon general. Tia, ta giulla da Yandrakit, softo zarta, che avni firenena iso.
2: E che cosacani si andava in iso fai fana feno tultova iso? Qua, sorana, ma tutto nou, ammiro su già, si firarin su, ma tono uai, si quan governemata tarito.

Azafady e Rafa, avy eto ankilogna fianara mba hitondra ny tarogna. Fantarogna tokoa avy tolo magnana ela salany singalako malay makenda salagna amy rora. Agny lavitra kotrisa sinjo, atia tany lavitra ky ny feo mety hifangaro. Alôgna e mba hitantara mba hisolo tena amy fianara.

basta, ma la mangiaci. E la e la ragazza non tassa lì. Ma una fandia? Così si scusava, sa per la piazza.